e si fie, e mi addormento, e si grave, il mal che provo, e magino, incerto, e moro, e so dove, né, perché, e magino, incerto, e moro, e so dove, né, perché.

eccellenza, cose, cose, cose belle, belle, allegra, allegramente, allegramente, cose grosse.

Signor sì, mi spri, mi spri, mi spri, mi spiego adesso. E così, come io dicea, venne lui, lui, cioè, cioè esso, esso, ecco che ogni volea. Agli furon tutti addosso, ria, patria, e na, osso.